adinadum na do swaji minkwa tia ani asani amaye sani amaye sani amaye hey hey adum baduma rakwa adinim.

mambo. David ma jokwa. David. Hey, my capa for you to a mami. David. Ekesi. Oh, Ekesi. Pedro Samiato. Eshababe. Yawa.

0: Jacobi. Hey, Uha, osi ani kura chiro wada. Nemo ni aru pan.
1: Onyami, me da wase. Onyami.